0: That was the Creed sung in Latin, and this evening's prayer will now be introduced in various languages.
1: Ses intentions et les intentions de toute l'Église.
2: In una fede comune, preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa.
3: Con una fe comune, rezamos por nuestro Santo Padre, el Papa León, por sus intenciones y las intenciones de toda la Iglesia.
4: United in one faith, let us pray for our Holy Father, Pope Leo, for his intentions and the intentions of the whole Church.
5: Padre nostro, qui es in cielis, sanctificet tuum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
6: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da mal.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.